Coniugaci per mi prova. Prema su dalla noce invinci. Prema corpo. Prema rupa musri Krishna. Prema Krishna. Prema rupa musri Krishna.